0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Che nei giorni scorsi aveva anche annunciato il ritiro di alcuni soldati dalla Germania, rafforzando così l'idea di un disimpegno dall'Europa. Sentiamo dunque le dichiarazioni della premier italiana al riguardo.
2: Come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dall'Europa. Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei. Però una cosa ci tengo a dirla, l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette.
3: E queste le dichiarazioni di Giorgia Meloni rilasciate da Erevan in Armenia, dove si era recata per il vertice delle comunità politiche europee, prima di proseguire verso l'Azerbaigian. E noi prima dell'inizio del programma abbiamo parlato di questi temi insieme al giornalista e corrispondente da Roma, Carlo Fusi.
4: C'era molta attesa per questo incontro perché nelle scorse settimane si era avviata una polemica molto forte da parte di Trump nei confronti di Papa Prevost, accusato di essere favorevole a che l'Iran avesse un'arma nucleare, un'accusa inverosimile che infatti aveva suscitato sorpresa, dolorosa sorpresa nel Vaticano. Ebbene, diciamo che la cosa più importante è che l'incontro ci sia stato, perché insomma testimone della volontà da parte dell'amministrazione americana e di Rubio in particolare, che poi insomma diciamo ha anche le sue ambizioni per il dopo Trump, insomma testimone la volontà dell'amministrazione americana di mantenere un canale aperto di dialogo con la Santa Sede. L'incontro in sé è durato 45 minuti, ora 45 minuti sono un tempo breve se si vogliono affrontare, come è stato scritto nel comunicato, che parla di incontro cordiale naturalmente, mentre le fonti americane dicono che i rapporti con la Santa Sede rimangono solidi. Beh, 45 minuti sono un po' pochi se si vogliono affrontare davvero tutte le tematiche sul tappeto, come risulta anche detto nel comunicato, e cioè i teatri di guerra, l'Iran, il Medio Oriente, ma anche l'Africa. E tuttavia diventano poi un abisso di tempo se, al di là delle frasi di circostanza, insomma, c'è poco altro da dire. Allora, che cosa si può arguire? Che c'è una volontà da parte di un pezzo dell'amministrazione, perché il paradosso è che mentre Rubio incontrava il Papa, Trump continuava nella sua critica nei confronti, anche se con toni un po' più ovattati, nei confronti di Leone XIII. Ecco, allora c'è la volontà da parte di una parte importante dell'amministrazione americana di ricucire il dialogo con la Santa Sede, considerato che molte, la parte cattolica degli Stati Uniti ha votato per Trump e ci sono molti sudamericani, come è il caso di Rubio, che guardano con interesse alla Chiesa e Prevost in particolare, che ha svolto parte della sua missione proprio nel Sud America. Ecco, e dall'altra parte però le condizioni perché si smussino le polemiche e si ritorni a un clima di collaborazione ancora non ci sono, questo è palese. Quindi un incontro, diciamo, interlocutorio che è stato importante che si sia svolto, perché comunque, ripeto, testimonia anche simbolicamente la voglia di non lacerare del tutto il dialogo, il canale di comunicazione tra Santa Sede e amministrazione americana, ma che tuttavia lascia in piedi tutto il contenzioso e soprattutto la capacità di Trump di strambare ogni volta e di creare nuove condizioni di critica. Quindi questa roba qua rimane. E tuttavia, insomma, diciamo, è importante che ci si sia parlati, perché solo parlando si possono appianare le differenze. È singolare che ci sia stato uno scambio di doni. Ebbene, Rubio ha regalato al pontefice un fermacarte di cristallo, dicendo, vabbè, insomma, uno che ha tutto, che altro si può regalare, e invece Leone abbia regalato a Rubio una penna, però ritagliata nel legno d'olivo. L'olivo, e ha detto, è il simbolo mondiale della pace. Ora, chi vuole capire, capisca.
1: E passiamo allora adesso all'altro incontro molto atteso, quello di oggi tra Rubio e Giorgia Meloni, ma anche con Tajani,

0: è stato atteso in Italia questo incontro e cosa ci si aspetta?
1: Qualche mese fa è stato reso noto un documento della National Security Strategy, che, come sappiamo, è la branca dell'amministrazione che si occupa della sicurezza nazionale, in cui rispetto all'Europa si dava come indicazione il fatto che ci fossero due interlocutori privilegiati, uno il premier ungherese e l'altro Giorgia Meloni. Ora, il premier ungherese, come sappiamo, è stato sconfessato dalla maggioranza, Orbán è stato sconfessato dalla maggioranza dei suoi concittadini e al suo posto adesso c'è un'altra persona. Rimane quindi la Meloni e quindi allora diciamo che la missione di Rubio, al di là della retorica e delle frasi di circostanza, ha questo obiettivo, e cioè capire, testare quanta fedeltà, tra virgolette, ci sia ancora da parte di Meloni nei confronti della Casa Bianca e quanto invece ormai la distanza sia diventata troppo forte, non per essere recuperata, ma per cambiare appunto l'indicazione che era contenuto nel report della National Security. Diciamo che l'incontro, che è molto atteso naturalmente, soprattutto quello con Giorgia Meloni, non avviene nelle migliori, nel clima migliore. Perché? Perché insomma le critiche di Trump nei confronti dell'Italia sono diventate sempre più forti e hanno costretto la Meloni a intervenire per rettificare, per dire appunto che l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni per quello che riguarda gli scacchieri mondiali, anche quando non erano in gioco gli interessi nazionali, come in Afghanistan, in Iraq, e a quanto la NATO, che come sappiamo Trump ha voglia di andare via dalla NATO e minaccia di togliere anche gli stanziamenti militari nei paesi europei. E beh, insomma, la Meloni ha dovuto dire, beh, vabbè, però non c'è stato mai un incontro ufficiale della NATO in cui siano stati chiesti pareri e aiuti ai paesi membri, mentre uno dei ponenti, cioè appunto gli americani, decidevano di intervenire laddove sono intervenuti in questi ultimi, militarmente in questi ultimi mesi. Quindi, come a dire, non siamo stati noi, insomma, diciamo, abbiamo fatto il nostro dovere, sei stato tu che hai preso iniziative unilaterali. Quindi è un incontro che avviene in una fase molto delicata. Certamente da parte della Meloni c'è l'interesse a mantenere un rapporto con gli Stati Uniti, anche per questioni, diciamo, di affinità ideologica con il mondo MAGA. E tuttavia le continue prese di posizione, le continue critiche di Trump hanno allontanato Meloni da Washington e invece l'hanno riavvicinata a alcune delle capitali europee. Quindi vediamo che cosa ne verrà fuori, però certamente le condizioni in cui il colloquio si svolge non sono delle migliori.
0: Siamo in compagnia del giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, per fare il punto sui principali temi di politica e di attualità in Italia. Carlo, a proposito di viaggi istituzionali, Meloni in settimana si è recata nel Caucaso tra Armenia e Azerbaigian. Quali sono stati i principali obiettivi di questo viaggio?
1: L'obiettivo era quello di cercare un'intesa, un accordo tra una cinquantina di paesi che erano presenti al vertice in Armenia, compreso anche per la prima volta il Canada, e questo è un elemento molto significativo, il Canada che vuole disancorarsi dagli Stati Uniti, avvicinarsi invece all'Europa, per cercare di trovare una strategia comune, soprattutto sotto il profilo energetico e della sicurezza energetica. Questo non è avvenuto al 100%, come al solito l'Europa è molto divisa su tante questioni, compresa questa, quindi insomma diciamo che c'è stata una generica volontà di trovare una soluzione comune, sempre per quanto possibile d'intesa con gli Stati Uniti, ma poi la definizione di una strategia concreta è stata rinviata a un altro vertice. Questo è successo in Armenia. Oggi c'è la notizia che di nuovo Trump minaccia l'Europa dicendo o vi svegliate o accettate i dazi entro il 4 luglio, oppure se no diventeranno ancora più pesanti. Quindi, insomma, diciamo, da parte dell'amministrazione americana, della Casa Bianca, c'è la volontà di mettere in difficoltà l'Europa, come è chiaro fin dal primo momento. Trump individua l'Europa come suo nemico principale e quindi di conseguenza l'Europa reagisce. Lo farà quello che riguarda i dazi, lo ha fatto l'Italia specificamente, come dicevo prima, per quello che riguarda le accuse da parte di Trump di scarsa solidarietà, di disimpegno riguardo agli impegni che ci sono, i vincoli, i raccordi che ci sono con gli Stati Uniti sugli interventi nei teatri di guerra. Meloni ha detto no, noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere, l'Italia non è mai venuta meno ai patti, e quindi quello che è stato detto non è corretto, ha detto proprio in maniera esplicita.

0: ricordando appunto quanto l'Italia abbia fatto sia per la NATO sia per gli altri settori di intervento militare, e quindi al momento la distanza rimane molto forte. Il vertice in Armenia lo ha confermato. Se Trump continuerà a fare la voce grossa e a minacciare, l'Europa non potrà che rispondere con altrettanti dazi, e quindi diciamo la tensione è destinata a crescere.
1: E questa era l'analisi politica del corrispondente da Roma, Carlo Fusi, che ritroveremo nella seconda ora quando ci racconterà come sono svolte le commemorazioni e il ricordo dell'anniversario del terremoto in Friuli.

0: La descrizione di un attimo, singolo del 2000 dei Tiro Mancino. Come passa il tempo, Carlo, eh?
1: Come passa il tempo. Noi abbiamo un annuncio da fare a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
0: Eh sì, se volete aggiungervi al team di SBS, magari scegliere voi la canzone delle 8:30, abbiamo aperto, c'è aperta una posizione da collaboratori casuali, quindi una posizione casual, per cui potete fare richiesta, fare application. Carlo, dove possono fare domanda,
1: allora,
0: per questa posizione?
1: sbs.com.au/jobs, facilissimo, e in questa pagina sono tutti i dettagli. Se

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Yeah. Tre donne provenienti dalla Siria e legate a ex combattenti dell'ISIS arrestate appena atterrate. Rischiano fino a 25 anni di carcere. Conflitto in Iran, attesa la risposta di Teheran all'accordo in 14 punti proposto da Washington. David Attenborough compie 100 anni. E per lo sport, tennis, Open di Roma, fuori Berrettini contro l'australiano Popirin, continua la favola di Noemi Basiletti che accede al secondo turno.
4: E ritorno adesso al momento dedicato all'immigrazione Down Under e alle vostre domande e ai nostri dubbi sui visti in Australia. Per rispondere appunto a queste domande e a questi dubbi, diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
5: Buongiorno a tutti.
4: Emanuela, noi iniziamo questa volta da una domanda che ci è arrivata sulla nostra pagina Facebook. Tra parentesi, ricordiamo che potete farci domande su italian@sbs.com.au, su facebook.com/sbsitalian e anche via messaggio sms allo 0429 996 263, aperta parentesi, con questo numero potete scriverci per qualsiasi motivo, quando volete,
3: non
4: sempre,
3: esitate a farlo,
4: non esitate a farlo. Emanuela, allora la domanda è la seguente. Buonasera dall'Italia, da Pina. Avrei per foro un chiarimento da chiedere. Importante per me e mio marito che tra qualche mese, oltre al requisito di avere 2 su 3 figli già cittadini australiani, soddisferemo anche il requisito dei 67 anni di età. Quindi 2 figli in Australia e 67 anni. Vorrei chiedere se l'applicazione per il visto in questione, ovvero l'804, oltre a prevedere da ora l'invio online, prevede che potremmo richiederlo anche dall'Italia. Insomma, Emanuela, tante cose da dire sui parent visa, che magari all'estero la signora infatti ci scrive dall'Italia, sono tutt'altro che chiari. Iniziamo dalla risposta alla domanda per poi espandere il discorso su questo tipo di visto.
5: Allora, la risposta è che questo tipo di visto non si può richiedere dall'Italia, ma si deve richiedere quando si è in Australia. Perché questo? Perché i visti per ricongiungimento con i genitori sono suddivisi in visti onshore e visti offshore, e cioè visti che si richiedono in Australia o da fuori Australia. In questo caso l'804, che è il visto Age Parent, e cioè quello per i genitori in età pensionabili, va richiesto per forza quando si è in Australia.
4: Quindi risposta secca alla domanda di Pina, no.
5: No, ma non è solo un obbligo richiederlo in Australia, è soprattutto un vantaggio, perché non so se i signori sono a conoscenza del fatto che questo visto ha dei tempi di attesa di circa 30 anni e sinceramente dalla domanda mi sembra che non sappiano. Che vuol dire questo? Che se ne fanno richiesta quando hanno 67 anni, gli potrebbe venire dato quando ne hanno 97. Allora,
4: beh, scusami, non c'è tanto da dire, David Attenborough ha appena compiuto 100 anni, l'abbiamo messo anche nel giornale radio, quindi è possibile.
5: È vero, possibilissimo. Allora, che si fa comunque nel frattempo, in questi 30 anni? Nel frattempo si sta in Australia con un bridging visa che viene dato automaticamente quando si richiede il visto in Australia, cosa che invece non succederebbe normalmente alla richiesta di un visto fuori Australia. Per cui diventa un vantaggio, in quanto questo bridging visa dà la possibilità di rimanere tutto il tempo in Australia mentre la pratica va avanti. Abbiamo già detto altre volte che queste tempistiche di attesa lunghissime vengono diciamo dal poco entusiasmo che il governo australiano dimostra verso le persone dopo una certa età che vogliono trasferirsi in Australia e che non contribuiscono all'economia, ma vengono ad usufruire dei benefici soprattutto del sistema sanitario. Allora, dopo aver tentato di eliminare totalmente questi tipi di visti e non essendo stato possibile a livello politico, hanno diminuito il numero massimo di visti concessi ogni anno, così che la fila è diventata molto più lunga. Così, mentre da una parte si dà ancora la possibilità ai genitori di stare con i propri figli, dall'altra si mettono dei paletti sui benefici che poi questi genitori avranno durante il loro soggiorno.
4: Quindi, ecco, quindi scusami Emanuela, specifichiamo, perché quindi con la bridging visa ci sono dei benefici diversi rispetto a che avere la residenza, avere il visto vero e proprio?
5: Sì, in realtà l'unico beneficio è quello di poter rimanere sul territorio. Quindi durante questo tempo del bridging visa non si avrà diritto ai sussidi sociali né a

0: ai servizi per gli anziani, non si avrà diritto all'assistenza sanitaria pubblica, tranne i soliti 6 mesi dati agli italiani quando entrano in Australia, grazie agli accordi tra i due governi, e ogni volta che si vuole uscire dall'Australia bisogna anche richiedere un bridge in visa diverso che consenta poi di rientrare dopo il viaggio. Quindi, prima di fare la richiesta di questo visto, bisogna essere ben consapevoli di quello che comporta i pro e i contro, pensando soprattutto al futuro, specialmente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, che in Australia da privati costa moltissimo, anche avendo, diciamo, un'assicurazione privata.
1: Emanuela, cambiamo argomento adesso e parliamo del Labour Migrant Report. La settimana scorsa è stato reso pubblico quello del 2026 e si tratta del rapporto sul mercato del lavoro per l'immigrazione, una panoramica sui settori occupazionali in ascesa e discesa e sulla situazione dei singoli stati. Che immagine dell'Australia viene fuori da questo rapporto?
0: Il rapporto sul mercato del lavoro per l'immigrazione di aprile 2026 ci restituisce l'immagine di un'Australia che, pur mantenendo una notevole resilienza, inizia a mostrare qualche segnale di rallentamento rispetto all'anno scorso. I dati si riferiscono al febbraio 2026 e il dato più immediato è l'aumento della disoccupazione generale, salita al 4,2% rispetto al 4 di 12 mesi fa. Tuttavia la situazione si fa più complessa quando osserviamo i migranti, in particolare quelli arrivati negli ultimi 5 anni, che continuano a incontrare ostacoli maggiori nel trovare una stabilità. Un elemento critico riguarda soprattutto le donne migranti recenti, che registrano tassi di disoccupazione più elevati degli uomini, toccando punte del 7,7% nello stato del Victoria. Anche la provenienza geografica incide sui risultati, mentre chi arriva dall'Europa nord-ovest gode di una disoccupazione molto bassa, attorno al 3,2%, quindi addirittura più bassa degli australiani. Chi proviene dal Nord Africa o dal Medio Oriente affronta sfide doppie, perché ha un tasso di disoccupazione che sale al 6,6%. Poi, se guardiamo quali sono le professioni che stanno trainando l'economia, emerge una netta spaccatura tra i lavori ad alta specializzazione e quelli più generici. L'Australia ha acquisito molti professionisti durante quest'ultimo anno, con oltre 187.000 nuovi occupati, soprattutto nel campo della sanità e dell'assistenza sociale, dei servizi tecnico-scientifici e dell'istruzione. Oltre ai professionisti, un aumento notevole dell'occupazione si è anche verificato per i lavoratori dei servizi alla persona e alla comunità, e gli operatori di macchinari e gli autisti. Al contrario, settori che un tempo offrivano facili sbocchi occupazionali stanno ora perdendo terreno. Rispetto all'anno scorso abbiamo visto una contrazione significativa del commercio, nel commercio all'ingrosso, nel manifatturiero e nell'agricoltura. E poi, per chi cerca lavoro nel commercio al dettaglio o in ruoli amministrativi generici, la situazione è diventata molto più difficile, con decine di migliaia di posti di lavoro in meno rispetto al 2025. Anche nella geografia del lavoro ci sono dati interessanti. Vediamo che il territorio della capitale australiana, Canberra, si conferma l'area d'eccellenza per chi ha qualifiche elevate, con il 60,5% della forza lavoro impiegata in ruoli dirigenziali o professionali, seguita dal New South Wales e dal Victoria. Infine, analizzando le opportunità in base agli stati, notiamo che mentre Queensland e Victoria sono stati i motori della crescita per i lavori qualificati, Canberra ha registrato la disoccupazione più bassa del paese al 3,8%, mentre il Northern Territory la disoccupazione più alta d'Australia al 4,7%. In conclusione, l'Australia del 2026 premia chi possiede competenze specializzate e titoli accademici, ma richiede una maggiore attenzione verso l'integrazione dei nuovi arrivati che faticano a trovare la propria strada nei primi 5 anni.
2: Noi siamo insieme all'agente di immigrazione Emanuela Canini per raccontarvi le ultime del mondo dell'immigrazione Down Under. Potete farci domande sulla nostra pagina Facebook, su italian@sbs.com.au oppure sul nostro servizio di messaggistica 0429 996 263. Emanuela, lo scorso venerdì c'è stato il summit della GIA, l'Associazione dei Giovani Italo-Australiani. Noi ne parleremo nella seconda ora. Ora, appunto, ci siamo stati anche noi, quindi faremo un resoconto. E si è parlato anche di immigrazione, e si è parlato anche di, lo colleghiamo a quest'ultimo tema, quello che è uscito fuori da questo rapporto, e si è parlato appunto di immigrazioni

0: di settori sicuri e vogliamo parlarne con te per concludere il nostro appuntamento. Quali sono allora i settori considerati sicuri, visto che è tutto in divenire, quando si pianifica l'immigrazione dall'Italia, insomma quelli che 20 anni fa c'erano e che tra 20 anni ci saranno ancora, se esistono?
1: Sì, ci sono effettivamente dei settori che almeno negli ultimi 20 anni non sono mai mancati dalle liste per i visti di lavoro, e sono la sanità, l'edilizia, l'informatica, e negli ultimi anni ci metterei anche l'insegnamento. Certo, all'interno di questi settori è capitato a volte che uno o due occupazioni siano state tolte dalla lista e poi magari reinserite, ma la maggior parte è rimasta sempre lì. Per esempio medici di vario tipo, infermieri, ingegneri, programmatori di software e insegnanti per le scuole dell'obbligo. Per cui per chi viene dall'Italia già con un curriculum di questo tipo, probabilmente l'unico problema che ha è l'iscrizione all'albo per esercitare. Qui mi riferisco soprattutto alle occupazioni sanitarie e di insegnamento. Chi invece è giovane, arriva in Australia e si vuole costruire un percorso perché magari non ha ancora una qualifica, non ha esperienza lavorativa, può intraprendere uno di questi studi proprio qui in Australia. C'è da dire però che per la maggior parte delle occupazioni più richieste e più sicure è necessaria una laurea. Perciò bisogna anche considerare i costi universitari per un percorso del genere e il fatto di dover avere ovviamente un inglese più che intermedio per seguire questi studi. Purtroppo la maggior parte degli italiani che fanno un visto studio si iscrive ai college per i corsi vocational e non all'università a causa dei costi e anche del tipo di impegno richiesto. Allora, se vogliamo trovare delle occupazioni ancora relativamente sicure, dove un diploma invece che una laurea con costi più contenuti sia sufficiente, possiamo considerare che nelle liste sono sempre stati presenti anche l'occupazione di chef o i mestieri dell'edilizia. Perciò magari un percorso di studi di questo tipo è già più proponibile. Ricordo comunque che l'occupazione di chef e i mestieri nell'edilizia possono anche offrire dei percorsi di visti senza necessariamente avere un diploma, in quanto si può essere sponsorizzati anche dimostrando 3 anni di esperienza lavorativa full time. Quindi il consiglio che do sicuramente prima di intraprendere un percorso di studi più o meno costoso è quello di verificare prima tutti i requisiti e tutte le opzioni possibili per non andare appunto nella direzione sbagliata.
2: E allora grazie all'agente di immigrazione Emanuela Canini, grazie Emanuela, a presto.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie allora Emanuela Canini, che ritornerà con noi tra 2 settimane. Adesso è arrivato il momento di prenderci la nostra ultima pausa. Al ritorno il qui presente Jacopo Iannelli ci porterà nel magico mondo della televisione, della programmazione televisiva di SBS.
2: Restate all'ascolto.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: Telecomando Io, guida ai programmi della SBS TV.
1: Venerdì alle 20.30 in diretta su SBS Viceland, Giro d'Italia 2026. Ritorna il Giro d'Italia con l'edizione 2026, interamente visibile in esclusiva sui canali SBS e in streaming gratuito su SBS On Demand.

0: prima tappa della 109esima edizione della corsa questo venerdì. La corsa inizia con un percorso di 147 km che parte da Nesbar e termina a Burgas, in Bulgaria. Una tappa pianeggiante, ideale per i velocisti, con un circuito di 22 km ripetuto due volte verso la metà della corsa. Sabato alle 20.30 su NITV, Fright Night 2. In questo film horror, ambientato in Romania, Charlie e i suoi amici scoprono che la loro affascinante professoressa d'arte, Jerry Dandridge, è una vampira setata di sangue che intrappola gli studenti in viaggio di studio nella sua rete di terrore e trama per completare un antico rituale usando il sangue di Amy.
1: Spectre, it's about the missing person. I know it's gonna sound crazy. It was a vampire.
2: What if I told you we got a real-life vampire problem?
3: Hey, Professor. Fancy meeting you here.
4: So glad you could come.
5: Welcome to Fright Night for real.
0: Domenica alle 19.25 su SBS Food. Destination Flavor China. Segui il celebre chef e autore Adam Liu in un viaggio epico attraverso la Cina alla scoperta della vasta e ricca cultura del cibo e della storia del paese. In questo episodio Adam ci porta alla scoperta dei Tang Yuan al sesamo nero, deliziosi gnocchi dolci di farina di riso tradizionalmente gustati alla fine del Capodanno cinese.
6: But today China is a global power and its economy is transforming faster than any nation ever has in history. Over the last 40 years, 800 million people have been lifted out of extreme poverty. But behind this world-defining change, the story of Chinese culture is coded in its people, the way they live and the way they eat.
7: This place is the best place in my life. It's paradise.
6: With more than 4,000 years of history, Chinese cuisine is the most influential humankind has ever seen.
0: Lunedì alle 20.30 su SBS Viceland. Soccer's American Dream. I mondiali di calcio 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada sono in arrivo, visibili interamente e in esclusiva sui canali SBS. E in questa serie scopriamo le origini del calcio negli Stati Uniti, dai caotici inizi del calcio professionistico maschile e femminile fino all'era Messi in cui ci troviamo oggi.
8: Soccer is the universal language of the whole world.
9: You know the biggest problem? The American sports fan could care less about it. They didn't care anything about soccer. Whatever we had to do to get people in the seats, that's what we did.
10: They blindly agreed to do a photo shoot. The photographer just said, oh, I just wanted it to look like he was grabbing a giant cock.
11: It was not smooth sailing by any stretch.
12: I don't think people realize how close we were to going out of business.
13: We didn't have training gear for like half the year.
14: You dealt with it or you didn't play.
9: But that was America.
15: Soccer's American Dream.
0: Martedì alle 19.30 su NITV. Ocean Warriors. Segui gli audaci team della Guardia Costiera impegnati in rischiosi interventi di soccorso lungo la fredda costa occidentale del Canada, con nuovi equipaggi e sfide sempre

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Più difficili affrontano con coraggio e sacrificio onde violente e tempeste per salvare vite in mare mettendo a rischio la propria.
4: The Coastal Nations Coast Guard Auxiliary's mission is nations working together up and down the coast, saving lives at sea.
5: Coming up.
6: This is the Guardian, Pittsburgh Coast Guard Radio.
7: We've spotted a aluminum vessel. We're just going to go investigate.
4: We got nine nations now, and it's good to have someone that you can fall back on.
8: Two paddle boarders have reported overdue as of 20:00 hours today.
9: I really love to see our community members come together and help whenever help is needed.
3: Mercoledì alle 5 in diretta su SBS Eurovision Song Contest 2026. Ritorna Eurovision, la gara musicale più attesa a livello internazionale, in cui artisti di diversi paesi si sfidano dal vivo, rappresentando la propria nazione con canzoni originali. SBS trasmette Eurovision da oltre 40 anni e così sarà anche quest'anno, in esclusiva con la prima semifinale mercoledì 13 maggio, la seconda venerdì 15 maggio e la finale domenica 17. Tutte le puntate sono disponibili anche in replica su SBS On Demand.
10: What do you see?
11: Five number one albums.
10: Yes, that happened.
11: Oh, a Logie.
10: Yeah.
11: Best-selling author.
10: Yes, but...
11: Fashion icon.
10: Someone said that?
11: Nine fragrances!
10: But what about my future?
11: It's you!
10: It's me?
11: Yes!
10: It's Eurovision.
12: Delta Goodrum takes the stage for Australia. The Eurovision Song Contest. Only on SBS and On Demand.
3: Giovedì alle 21.30 su SBS, The Pelican Brief. In questa storia, tratta dal romanzo bestseller di John Grisham, Julia Roberts interpreta la studentessa di giurisprudenza Darby Shaw, intenta a elaborare una teoria sulle misteriose morti di due giudici della Corte Suprema, finendo per essere coinvolta in una pericolosa rete di corruzione, avidità e omicidi che arriva ai vertici del governo degli Stati Uniti.
13: The Supreme Court of the United States, our ultimate symbol of law and order. But in a single night, two of its justices will be brutally assassinated. A thousand miles away in New Orleans, a lone law student has pieced together who did the killings and why, and created a document that has become known in the corridors of power as the Pelican Brief.
3: Solo su SBS On Demand, Il Caimano. Ci sono tanti film da scoprire online nel servizio gratuito di streaming di SBS. Tra questi c'è Il Caimano di Nanni Moretti, che racconta la storia di un produttore cinematografico in crisi che tenta di realizzare un film su un potente politico italiano, intrecciando vita personale, satira politica e riflessione sul cinema e sul potere. Sempre su SBS On Demand, Biennale of Sydney, Rememory Revealed. Viaggia attraverso l'Australia, dalle terre APY a Yarraba, con la raccolta The Biennale of Sydney, Rememory Revealed. La serie presenta interviste a 10 artisti, esplorando memoria, identità e storie mai raccontate. Entra nei loro mondi creativi e vivi storie audaci e profondamente umane che ti resteranno dentro a lungo dopo la visione. La raccolta The Biennale of Sydney, Rememory Revealed, è ora disponibile gratuitamente in streaming su SBS On Demand.
14: I'm Bruce Johnson McLean, and the 25th Biennale of Sydney has shaped the exhibition around the idea of remembering. Among the 80-plus artists, we're spotlighting 10 outstanding Australian-based voices.
3: Vi ricordiamo inoltre che su World Watch, canale 35, ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita al TG1 della RAI. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand. Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!
15: E quello che avete ascoltato era Telecomando Io, ovvero ciò che potrete vedere su SBS.

0: In televisione on demand, realizzato dal mio collega che mi sta sedendo di fianco, Jacopo Iannelli.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci.
1: Telecomando io che ci porta alla conclusione della prima ora. Il programma in italiano di SBS però va avanti con molti altri contenuti in seconda ora, ma prima noi restituiamo la linea ad Andrea Pagani per il giornale radio.
0: A tra poco.

0: Australia, tre donne provenienti dalla Siria legate a ex combattenti dell'ISIS arrestate appena atterrate, rischiano fino a 25 anni di carcere. Conflitto in Iran, schermaglie tra eserciti mentre si attende la risposta di Teheran all'accordo in 14 punti proposto da Washington. Raid israeliano in Libano durante la tregua, Beirut denuncia l'uccisione di 11 persone, tra cui due bambini. Per Netanyahu nessuna immunità per i nemici di Israele. E infine sport, tennis, Open di Roma, fuori Berrettini, continua la favola di Noemi Basiletti. Buongiorno da Andrea Pagani con l'aggiornamento in italiano delle notizie di Radio SBS di questo venerdì 8 maggio del 2026 che apriamo dall'Australia. Tre donne australiane legate al sedicente Stato Islamico sono state arrestate ieri sera appena atterrate sul suolo appunto australiano. Due sono state prelevate dalla polizia dall'aeroporto di Melbourne e una a Sydney. Le tre donne, che fanno parte di un gruppo di oltre una dozzina di donne e bambini atterrati ieri sera dopo anni trascorsi in un campo profughi siriano, dovrebbero comparire in tribunale per rispondere ad accuse di schiavitù, crimini contro l'umanità e terrorismo. Le famiglie sono state accolte all'aeroporto dalla polizia, da sostenitori, ma anche da un folto gruppo di giornalisti. Secondo il dottor Josh Roos, ricercatore in materia di estremismo presso la Deakin University, queste persone potrebbero essere tenute sotto osservazione per anni al fine di ridurre al minimo qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza. Roos ha dichiarato al programma Breakfast di ABC News che la priorità delle autorità sarà quella di sostenere i bambini del gruppo rientrato, aiutandoli ad adattarsi alla vita in Australia.
1: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Mm-hmm. Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
0: Passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante si parli di progressi nei negoziati, ci sarebbero stati attacchi reciproci nelle ultime ore. L'esercito statunitense ha dichiarato in un comunicato di aver effettuato attacchi di rappresaglia contro l'Iran, precisando di aver preso di mira strutture militari iraniane responsabili di attacchi contro le forze statunitensi, tra cui siti di lancio di missili e droni. Ha aggiunto che l'Iran aveva lanciato diversi missili, droni e piccole imbarcazioni, mentre tre caccia torpediniere della marina statunitense transitavano nello stretto di Hormuz. Nel suo comunicato, il comando centrale statunitense ha affermato che le forze americane non mirano a un'escalation, ma che l'esercito è pronto a proteggere le forze americane. Il comando militare iraniano ha accusato invece gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e sostiene anche che abbiano preso di mira una petroliera iraniana diretta verso lo stretto di Hormuz, secondo una dichiarazione pubblicata su Telegram dall'emittente statale iraniana IRIB. Secondo sempre i media statali iraniani, la situazione si è ora stabilizzata. A seguito dello scontro a fuoco delle ultime ore, la situazione sulle isole iraniane e nelle città costiere dello stretto di Hormuz, ha riferito Press TV, è tornata ora alla normalità. È arrivata anche la risposta del presidente americano Donald Trump, che in un post sul social Truth ha scritto che non ci sono stati danni alle tre navi, ma ingenti danni agli aggressori iraniani. Trump ha aggiunto che li colpiremo con molta più forza, in un modo molto più violento, se l'Iran non firmerà presto un accordo. E per quanto riguarda invece un'altra situazione annunciata da Donald Trump, ovvero quella relativa all'isola di Cuba, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si è detto molto soddisfatto dopo l'incontro con Donald Trump e ha aggiunto di essere lieto che il presidente americano abbia dichiarato che non intende invadere Cuba. L'incontro tra i due leader fa seguito alle tensioni dello scorso anno relative alla politica tariffaria, delle sanzioni

0: Trump e all'indignazione suscitata dalla condanna dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro da parte di Trump. Si prevedeva che i colloqui si concentrassero su commercio, sicurezza e terre rare, poiché il presidente brasiliano cerca di ricostruire il rapporto compromesso tra i due. Lula, tra l'altro, si è proposto come intermediario tra Stati Uniti e Cuba.
1: If he needs help to discuss Cuba's situation, I am completely at his disposal. Because I heard, if the translator is right, that he said he's not thinking of invading Cuba. That was said by the interpreter, and I think this is a great sign.
0: Conflitto in Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha difeso l'attacco sferrato nella giornata di mercoledì dal suo esercito nella periferia sud di Beirut, attacco che ha messo a rischio il fragile cessate il fuoco con il paese dei cedri dichiarato il mese scorso. L'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito che i raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone, tra cui due bambini, raid che hanno anche ferito 36 persone. Netanyahu ha affermato che non esiste alcuna immunità per i nemici di Israele all'indomani della dichiarazione dell'esercito secondo cui l'attacco avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah che controlla la periferia sud di Beirut. Non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione né sull'attacco né sulle condizioni del comandante. Le parti hanno continuato a scambiarsi colpi nel sud del Libano, zona che Israele ha autoproclamato come zona di sicurezza.
2: Yesterday evening we eliminated the commander of Hezbollah's Radwan force in the heart of Beirut. This is the same senior terrorist who led the plan to conquer the north. He thought he could continue to direct attacks against our forces and our communities from his secret terrorist headquarters in Beirut. He likely read in the press that he had immunity in Beirut. Well, he read it, and it's no longer the case.
0: Passiamo adesso all'arte e a una buona notizia. Sono stati resi noti i vincitori dell'edizione di quest'anno dei The Age Book of the Year Awards, concorso giunto alla 45esima edizione e si è concluso appunto ieri sera con la cerimonia di premiazione alla presenza della vice direttrice del The Age, Orietta Guerrera, durante la serata inaugurale del Melbourne Writers Festival. Ciascun vincitore ha ricevuto $10,000 grazie al fondo culturale della Copyright Agency. Due le categorie in gara. Nella categoria dei riservata ai romanzi ha vinto Moreno Giovannone, scrittore italo-australiano che con il suo The Immigrants, che attinge ampiamente alle esperienze dei suoi defunti genitori immigrati italiani giunti in Australia negli anni 50, si è aggiudicato il premio. Di origine toscana, Giovannoni è cresciuto a Myrtleford ma vive da anni a Melbourne. Questo era il suo secondo romanzo. Nel ritirare il premio all'Athenaeum Theatre, Giovannoni ha confessato che questo libro ha cambiato il modo in cui molti lettori vedono la vita dei migranti. Nell'altra categoria, quella della saggistica, il premio è andato al libro della giornalista e scrittrice Kate Wilde, The Red House, il titolo del volume che racconta la storia dell'uccisione dell'indigeno Kumanjai Walk da parte di un agente di polizia bianco nel 2019. Mercato dei cambi, dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato per 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis, internazionali di Roma, Matteo Berrettini impegnato nel primo match sul centrale esce subito, viene sconfitto dall'australiano Alexei Popirin con un netto 6-2-6-3. Però alla delusione di Berrettini risponde la sorpresa firmata da Noemi Basiletti, la ventenne che prima dell'inizio del torneo era al numero 437 del mondo, continua a vivere la sua favola. Arrivata a sorpresa nel tabellone dalle qualificazioni, la giovane toscana ha battuto al primo turno l'australiana Ayla Tomljanovic in 2-7, 7-5, 6-4 e conquista così l'accesso al secondo turno dove sfiderà Elina Svitolina. Tra gli uomini fuori Sonego e Maestrelli, mentre il pugliese Andrea Pellegrino si è aggiudicato il derby con Luca Nardi e se la vedrà con la testa di serie numero 15 Arthur Fields, il francese. Nel venerdì italiano via al secondo turno scendono in campo le teste di serie azzurre. Sinner se la vedrà contro l'austriaco Hofner, ma ci saranno anche Musetti contro un pezzi per Ricard, Cobolli contro Atman e Darderi contro Hanfman. Tra le donne, oltre alla Basiletti, avanti anche Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta la francese Jean-Jean con il risultato di 6-7 6-2, 6-4. Concludiamo con le previsioni del tempo. Sole a Perth, 24 gradi. Piogge a Adelaide e a Melbourne, dove la temperatura non supererà i 19 gradi in entrambi i casi. Fa freddo a Hobart, non si andrà oltre i 9 gradi e pioverà. 15 gradi a Canberra, dove però non pioverà. Sole a Sydney, 21 gradi. Sole a Brisbane, 23 gradi. Piogge a Cairns, 29 gradi. E solleone a Darwin, 34 gradi.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in progress.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Tutto quello con Giorgia Meloni non avviene nelle migliori, nel clima migliore. Perché? Perché insomma le critiche di Trump nei confronti dell'Italia sono diventate sempre più forti e hanno costretto la Meloni a intervenire per rettificare, per dire appunto che l'Italia ha sempre mantenuto

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Venire per salvare le vite e anche riassestare il territorio, quindi diciamo che è stata una giornata in cui da un lato si è pianto per le vittime che il sisma ha provocato, ma dall'altro è stato importante ricordare come il paese sia stato in grado di reagire con compostezza, con attenzione, in maniera precisa ed efficace, e questo è un merito che il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio hanno voluto sottolineare, perché l'Italia, come sappiamo, quando è nei momenti di maggiore crisi è lì che tira fuori le sue energie migliori. È stato così 50 anni fa per il terremoto del Friuli, è stato e continuato ad essere in altre circostanze, e questo è un patrimonio che sia Mattarella che Meloni hanno voluto ricordare e sottolineare.
2: E questo è il resoconto anche della giornata in Friuli della Premier Giorgia Meloni da parte del giornalista Carlo Fusi. Potrete trovare tra poco il suo intervento integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian. E ritorno adesso al nostro momento del venerdì dedicato all'impegno civile italiano nel mondo. Questa mattina parleremo di media e di come la loro narrativa sull'immigrazione contribuisca a plasmare la crescente discriminazione contro proprio l'immigrazione.
3: E lo faremo attraverso un progetto lanciato dall'associazione Lunaria che si sviluppa in diversi paesi europei e si propone di trovare invece delle risposte e delle narrative positive. Graziana Letto, la coordinatrice del settore immigrazione e lotta al razzismo di Lunaria, ascoltiamola al microfono di Yolanda Pupillo.
4: Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
5: Che ruolo hanno i media nella narrazione del fenomeno migratorio e quanto contribuiscono ad un approccio discriminatorio e marginalizzante? Cosa fare invece per costruire pratiche comunicative corrette? Questo è uno degli scopi del progetto MIDE, More Correct Information, Less Discrimination, in 4 paesi europei: Grecia, Spagna, Malta e Italia. Il progetto è promosso da Lunaria, associazione di promozione sociale di Roma. Grazie a Naletto, coordinatrice del settore migrazione e lotta al razzismo di Lunaria.
6: Lunaria ha 3 aree di lavoro principali: una è la promozione del volontariato a livello internazionale, organizzando campi di volontariato in Italia e all'estero; la seconda area è l'area che si occupa della promozione di attività volte a garantire i diritti delle persone migranti e rifugiate e di combattere ogni forma di discriminazione e di razzismo; e la terza area di lavoro è dedicata all'analisi delle politiche pubbliche e elaboriamo anche delle proposte volte a migliorare la garanzia dei diritti dei cittadini e delle cittadine italiane.
5: Parliamo del progetto MIND.
6: Il progetto MIND cerca di dare un piccolo contributo a, diciamo, una tematizzazione del fenomeno migratorio e della presenza delle persone che hanno un background migratorio e che vivono in Italia, che sia diversa da quella che purtroppo continua a essere egemone. Per esempio, la narrazione tende a concentrarsi sugli arrivi di persone per mare, a rappresentare questi arrivi in modo molto drammatizzato e a tematizzare comunque le migrazioni, che ormai sono un fenomeno strutturale anche in Italia, come un problema e non come un fenomeno sociale che va affrontato in tutte le sue conseguenze e va anche sicuramente gestito.
5: Oltre ad un lavoro di ricerca, il progetto ha prodotto

0: corso di formazione per giornalisti e chiunque operi nel mondo della comunicazione.
1: Proporre delle modalità operative, raccontare il fenomeno migratorio in un modo corretto, che incoraggi non la polarizzazione, non fenomeni di divaricazione sociale, ma al contrario la costruzione di una società che prende atto della sua pluralità e trasforma questa pluralità in una ricchezza.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Parole che sono usate nel mondo dell'informazione non sempre, diciamo, in modo corretto. Il secondo modulo è dedicato alle narrazioni sulle migrazioni, quindi si va ad esemplificare le modalità con le quali le narrazioni sulla migrazione sono costruite e quindi a individuare quelli che sono, diciamo, i vizi ricorrenti. Il terzo modulo è dedicato al rischio di stigmatizzazione e razzializzazione attraverso l'uso delle immagini e del video, e soprattutto alla luce anche dell'incrementale uso dell'intelligenza artificiale, e quindi ci sono degli esempi che consentono di aiutare a riconoscere delle immagini che sono autentiche o meno, e soprattutto c'è anche un'analisi critica sull'uso delle immagini quando affrontiamo questi temi. Ad esempio, in Italia è molto frequente l'utilizzo di immagini che riprendono barche con molte persone migranti a bordo, anche quando il tema che è oggetto dell'articolo non si riferisce agli arrivi dei migranti per mare. Solo un esempio per capire come anche, diciamo, l'uso delle immagini possa contribuire a distorcere in qualche modo la narrazione di quello che succede.
5: Il quarto modulo è dedicato all'alfabetizzazione mediatica, mentre il quinto alla costruzione di nuove narrazioni. Tra gli altri strumenti di lavoro forniti dal progetto, un glossario critico consultabile.
4: Mettiamo insieme alcune parole che ricorrono a livello della normativa per contribuire a spiegare bene che cosa si intende, ad esempio, per richiedente asilo, rifugiato e quant'altro, e alcune definizioni che invece sono un po' più oggetto di discussione, discutibili. Potrei ricordare, per quanto riguarda l'Italia, il termine clandestino, che è stato molto utilizzato a livello mediatico, continua a esserlo ancora oggi, per indicare in modo generico persone che provengono dall'estero, sia nel ruolo di migrante cosiddetto economico, sia invece persone che cercano protezione internazionale. Un altro esempio, la parola inclusione, che certo non è una parola in sé discriminatoria, ma può assumere una valenza discriminatoria laddove contiene in sé il rapporto sbilanciato tra la società che è chiamata ad includere e la persona migrante o rifugiata che ha il ruolo di essere inclusa. Altri esempio ancora, e chiudo, il termine di centro di detenzione spesso sui media viene definito centro di accoglienza, se in realtà si tratta di strutture che, come sappiamo che anche in Australia ad esempio esistono dei centri di detenzione, hanno una funzione completamente diversa da quella dei centri di accoglienza in senso proprio. Si tratta di strutture in cui sono ospitate persone prive di un titolo di soggiorno e sono destinate a essere espulse. Laddove si descrivono i centri di detenzione come centri di accoglienza, si fa un'informazione che non è corretta.
5: Per finire, il razzismo è in aumento?
4: Allora, noi, diciamo, di solito preferiamo non rispondere a questa domanda, o meglio, diciamo che è molto difficile rispondere, soprattutto perché, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, non ci sono dati statistici recenti, ufficiali, che possano supportare un commento positivo o negativo rispetto a questa domanda. L'ultima indagine Istat è stata fatta nel 2011 sulle discriminazioni. L'anno scorso è stata condotta un'indagine che però non ha ancora portato alla pubblicazione dei risultati. Dal nostro osservatorio quello che possiamo dire è che oggi, molto più rispetto al passato, ci sembra che il

0: E questa era Rose Villain insieme a Gue Pechino, Come un tuono, canzone che ci porta alle 9:34. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS questa mattina con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Noi adesso ci spostiamo a Sydney.
1: Come un tuono cambiamo argomento.
0: Bravissimo.
1: E ci fiondiamo al prossimo argomento. Andiamo, come dicevi Carlo, a Sydney, dove venerdì sera si è parlato di futuro, identità e opportunità. Il GIA Summit del 2020 26, organizzato dalla GIA, l'Associazione dei Giovani Italiani Australiani, ha riunito giovani, istituzioni ed esperti per discutere le sfide e le prospettive delle nuove generazioni italiane nel paese.
0: E a questa serata della scorsa settimana era presente anche il nostro Paolo Gallo, che ci racconta com'è andata.
2: Venerdì 1 maggio il Canada Bay Club di Five Dock a Sydney ha ospitato il GIA Summit 2026, un evento organizzato dalla GIA, ovvero i giovani italo-australiani, per mettere in contatto giovani della comunità italo-australiana, istituzioni, professionisti ed esperti di diversi settori. L'iniziativa, intitolata Il futuro dei giovani italiani e australiani, necessità, idee e soluzioni, è nata con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto sulle sfide e le opportunità che riguardano le nuove generazioni di italiani in Australia. Ad aprire la serata sono stati il senatore Francesco Giacobbe e l'onorevole Nicola Carè, seguiti dagli interventi dei rappresentanti delle istituzioni italiane e australiane presenti all'evento, tra cui anche l'ambasciatore d'Italia Nicola Lehner, arrivato in Australia lo scorso gennaio. Nel corso della serata si sono alternati 7 panel tematici dedicati a istituzioni, immigrazione, cultura, hospitality, associazionismo, sport e club. Un format pensato per favorire il dialogo attraverso interventi dal palco, momenti di networking e confronto diretto con il pubblico. Uno degli obiettivi principali della serata era quello di avvicinare le seconde e terze generazioni alla comunità italiana e creare un ponte tra chi è arrivato recentemente in Australia e chi invece vive nel paese da molti anni, come ci ha raccontato anche Domenico Stefanelli, presidente della GIA.
3: Beh, l'emozione è che si sta vedendo come la comunità ha veramente voglia di poter collaborare di più con i giovani e riunire veramente soprattutto le seconde e terze generazioni.
2: Tra i presenti in sala anche il presidente del Comites del New South Wales, Luigi Di Martino, che ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza di mantenere viva l'italianità attraverso il dialogo tra giovani e generazioni più anziane.
4: È bello vedere tanti giovani e tutta la comunità unirsi insieme. Si parla di tante cose, di futuro, di italianità, e credo quando parliamo di italianità e ci chiediamo che cos'è la comunità italiana, ecco, questa sera possiamo vedere davvero che cos'è la comunità italiana. Questa vitalità, questa proiezione verso il futuro, ma anche attenzione, perché vedo tante persone anziane della comunità, tanti leader della comunità che sono presenti. È importante sempre ricordare anche, insomma, il passato e chi ci ha preceduto.
2: Presente alla serata anche Mariangela Stagnitti, attiva da oltre 30 anni nella comunità italiana in Australia. Ai nostri microfoni ha ricordato anche la nascita originale della GIA nel 2008.
5: Per me anzi è un po' emozionante, perché nel 2008 abbiamo fatto proprio il GIA originale, diciamo, che in quei tempi fu un ente creato per i Comites, per il futuro dei Comites, perciò adesso vedere questa serata è bellissima, bellissima.
2: Tra i presenti anche italiani arrivati in Australia da poco tempo, come Alessandra, arrivata a Sydney 6 mesi fa per svolgere il servizio civile universale.
6: Io non faccio parte della GIA, però ho già partecipato a un paio di eventi, però questo sicuramente è il più istituzionale, però lo sto trovando molto interessante perché diciamo tutti gli speaker ci stanno dando un sacco di spunti, e quindi è una serata che ci dà

0: insomma, tanto da pensare e sono contenta di essere qua. Io sono qui in realtà con il Servizio Civile Universale, una possibilità che il governo, insomma il Ministero dà ai giovani italiani di dedicare un anno della propria vita a un progetto in Italia oppure all'estero.
1: E da quanto sei in Australia?
0: Sei mesi più o meno.
1: Qual è la tua prima impressione, diciamo, di questo paese?
0: È sicuramente un paese che può offrire tanto e devi trovare un po' la tua dimensione, ecco, quindi sicuramente all'inizio è un pochino difficile perché siamo un pochino lontani dall'Italia, quindi però piano piano trovando la propria realtà, la propria dimensione, è un paese che ti può dare tanto.
2: Tra i temi affrontati durante la serata anche quello dell'immigrazione. A discuterne la consulente migratoria Emanuela Canini e l'agente di immigrazione Maurice Bisaccia, che ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza di capire prima di tutto se l'Australia sia davvero il luogo in cui costruire il proprio futuro, oltre alla necessità di diventare indispensabili nel proprio settore professionale.
3: Beh, assolutamente un consiglio che secondo me è veramente importante: cerca di capire se ti piace davvero, perché tanti si incaponiscono col no, devo assolutamente ottenere questa PR per poi capire che in realtà non gli interessa stare in Australia. Seconda cosa, rendersi indispensabili. Alla fine, quando, anche se non si hanno delle skills incredibili, ma si riesce a rendersi indispensabili per un datore di lavoro, questo farà quello che può per mantenerti in azienda, che poi alla fine aiuta con l'obiettivo.
2: In conclusione di questo servizio, ecco alcuni consigli raccolti tra i presenti in sala.
4: Consiglio ai giovani è quello di rimanere connessi con la CIA, in questo caso, proprio perché l'interesse non è solo quello di creare eventi, ma proprio di rafforzare il legame con tutto il tessuto sociale del teatro australiano.
5: Il consiglio innanzitutto è integrarsi, cioè vivere l'Australia pienamente e viverla da italiani, nel senso con le risorse e anche la capacità di adattarsi che abbiamo.
6: Di essere preparati, si deve essere preparati. Lo so che magari ognuno arriva qui per un'avventura, per un'esperienza, ma dopo, quando si arriva qui, magari che passi un giorno, già capisce che vuoi stare qua, perciò è meglio di essere preparati just in case, che vuoi rimanere per sempre.
7: Il consiglio che posso dare ai giovani, per l'età che mi ritrovo e per quello che ho visto e sentito, il consiglio più bello che posso dare spassionatamente è quello di non chiedere aiuto a nessuno, perché finché i giovani chiederanno aiuto agli altri saranno sempre sottomessi.
8: Allora, il mio consiglio è quello di arrivare con una mente aperta, sicuramente, perché a volte i giovani arrivano qui con la volontà di fare strada, ma guardano soprattutto il lato economico, mentre l'Australia ha tantissimo da offrire dal lato culturale, anche se non sembra, e anche dal lato personale. Io ho scoperto me stessa e questo è il motivo per cui sono rimasta. Dall'altro punto di vista, credo che la volontà di arrivare sia la cosa fondamentale, cioè se tu perdi la tua determinazione e la tua speranza nel riuscire a fare le cose, non solo non riesci in Australia, ma nella vita avrai molte difficoltà. Io consiglio di tenere duro, ecco.
9: E queste erano le voci raccolte dal nostro Paolo Gallo al GIA Summit, il summit di quest'anno 2026 dell'Associazione dei Giovani Italiani in Australia. Potrete riascoltare tutte queste voci e il servizio di Paolo Gallo su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite.
10: Un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fan, ma una birra fa gola di più.

0: ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema.
1: È arrivato il momento dell'anno in cui si tira fuori questa canzone, ai tempi in cui con Bartali il ciclismo italiano dominava il mondo, perché sta per iniziare non il Tour de France, ma il Giro d'Italia. Noi ne parleremo subito dopo la pausa, insieme al nostro corrispondente di ciclismo, Fabio Petrò.
2: Tra poco.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: D'Italia, che ricordiamo potrete seguire in versione integrale e in esclusiva sui canali SBS.
3: È già parte l'edizione numero 109 del Giro d'Italia e questa volta parte prendendo nave, treno, anzi più treno che nave, parte dalla Bulgaria, partenza da Nesebar. Ci sono 184 partecipanti con 23 squadre e vanno poi dopo tre giorni e la pausa, tornano a Roma, tornano in Italia e si conclude tutto a Roma domenica 31 maggio. È la quarta volta di fila, Roma è la sede dell'arrivo della Corsa Rosa. Ascoltiamo allora i numeri di questa 109esima edizione con il corrispondente di ciclismo Fabio Petrò.
4: Sono 3.400 chilometri, sfioriamo quasi 50.000 metri di dislivello, ci saranno 21 tappe, 7 arrivi in salita, una sola cronometro individuale di 42 chilometri da Viareggio a Massa, completamente pianeggiante, quindi adatta agli specialisti del cronometro. Tre giorni di riposo, appunto, perché dopo tre giorni i corridori dalla Bulgaria dovranno rientrare in Italia, rientreranno proprio nel sud dell'Italia per poi, come dicevo prima, anche risalire verso nord. Diciamo che la prima settimana è un po' riservata ai velocisti, non ci sarà tanto, soprattutto nei primi tre giorni in Bulgaria. Poi le prime tappe sono comunque di assestamento, anche se nella prima settimana c'è già una prima prova, diciamo, perché c'è uno snodo con l'arrivo sul Blockhaus, che è la prima tappa con arrivo in salita, e qui ci potrebbe essere magari già un primo scossone nella classifica dei favoriti per la vittoria di questo Giro d'Italia. Seconda settimana è caratterizzata da tappe un po' insidiose, perché siamo nell'Appennino, stiamo risalendo, e la cronometro, come dicevo prima, di 42 chilometri in Toscana, siamo sul mare, quindi completamente pianeggiante e adatta a coloro che amano il cronometro. Io penso che in 40 chilometri non ci saranno tantissimi divari e distacchi, soprattutto negli uomini di classifica. Però poi arriva la terza settimana. La terza settimana è quella delle grandi montagne, quella dove c'è la tappa regina, quella con il passo Giau, la cima Coppi, che sarà la vetta più alta di questo Giro d'Italia. E come sempre succede nelle gare di tre settimane, anche quest'anno il giro molto probabilmente si deciderà nell'ultima settimana, perché appunto c'è il passo Giau, c'è l'arrivo di Pila, quindi siamo in Val d'Aosta, Piancavallo, Corno alle Scale, insomma ci sono tappe con dei menù incredibili, oltre 5.000 metri di dislivello, quindi insomma qui molto probabilmente si assegnerà la maglia rosa e si assegneranno anche i due gradini più bassi del podio.
3: E questo era Fabio Petrò sui numeri e come è stato organizzato questa 109esima edizione del Giro d'Italia. Ma chi sono i favoriti? Ci sarà un nuovo Bartali tra gli italiani? Risposta anticipata, no. Ascoltiamo ancora Fabio Petrò.
4: Facciamo un passo indietro, assenza importante, il campione uscente, colui che ha vinto l'anno scorso, Simon Yates, che a sorpresa ha chiuso la carriera a gennaio, non sarà al via. I principali favoriti di questo giro, uno su tutti è Jonas Vingegaard, il danese della Visma Lisa Bike, che viene al giro per coronare il sogno di fare tripletta. Lui ha già vinto Tour de France e Vuelta de España e gli manca solo il giro, e quindi entrerebbe a far parte di quell'elite di corridori che sono riusciti nella carriera a vincere le tre grandi corse a tappe. È sicuramente il favorito numero uno, perché è fortissimo in salita, è fortissimo a cronometro, ha una squadra che lo supporterà dalla prima all'ultima tappa e quindi sarà il super favorito di questo Giro d'Italia. Però attenzione, perché comunque c'è un pacchetto di corridori che potrebbero impensierirlo, dargli fastidio, e uno tra tutti è il nostro Giulio Pellizzari della Red Bull Bora, giovane nostro italiano, 22 anni, recente vincitore del Tour of Alps, che va forte in salita e quindi avrà un supporto anche nella sua squadra di Jay Hindley.

0: E poi João Almeida della UAE Team, la squadra di Tadej Pogacar, è considerato anche dai bookmakers il rivale di Vingegaard. Perché? Perché è fortissimo in salita, quindi anche come il nostro Giulio Pellizzari, però a mio parere darà più del filo da torcere a Jonas Vingegaard. Poi Richard Carapaz della AF, il campione del 2025, un misto di esperienza, aggressività, e quindi anche lui lo metterei tra coloro che sono i super favoriti. Per quanto riguarda gli italiani, beh, a parte Giulio Pellizzari che curerà molto probabilmente la classifica, noi siamo favoriti per le tappe, quindi ci sarà il nostro Filippo Ganna per la cronometro da Viareggio a Massa, e poi ci sarà Giulio Ciccone che punterà a successi di tappa, magari anche alla maglia azzurra di miglior scalatore, insieme anche a Lorenzo Fortunato. E poi ci sarà il nostro Jonathan Milan, che è sicuramente il miglior candidato per la maglia ciclamino, cioè lo specialista delle volate, colui che l'ha già vinta 2 volte e tenterà il tris in questo Giro d'Italia. Speriamo per noi italiani. Insomma, sarà un giro, a mio parere, con chiaramente un super favorito, come ho detto, Jonas Vingegaard, però attenzione perché ci sono tanti corridori che potrebbero dargli del filo da torcere.
1: E questo era il corrispondente Fabio Petrò sul ciclismo, quindi si parte nelle prossime ore dalla Bulgaria, come detto, si finisce il 31 maggio e si potrà vedere dalle 8.40 fino a mezzanotte in diretta su SBS Viceland e poi tutto su SBS On Demand.
2: E se c'è tanta attesa per l'inizio del Giro d'Italia, quello che è già iniziato invece è il torneo 1000 di Roma di tennis. Gli internazionali vedono Jannik Sinner in pole position per la conquista del suo sesto titolo di fila e primo in assoluto nella capitale italiana.
1: Eh già, perché Sinner al ritorno dalla squalifica era stato sconfitto l'anno scorso in finale da Carlos Alcaraz. Carlo Alcaraz che non sarà presente né a Roma né appunto a Roland Garros, quindi una ghiotta opportunità per Sinner di addirittura completare. Sarebbe il più giovane di sempre la serie di vittorie dei 1000 in carriera. C'è riuscito soltanto Djokovic e Sinner, appunto, che esordirà domani, ma che in conferenza stampa si è lasciato andare a commenti proprio sul vile denaro, visto che in questo momento c'è una vera e propria polemica proprio sul montepremi che non viene distribuito in maniera adeguata secondo i giocatori. E Sinner in conferenza stampa si è detto irritato proprio per il fatto che non solo non ricevono più soldi, ma che la loro lettera di richieste di un colloquio inviata diversi mesi fa non è stata nemmeno presa in considerazione. Ascoltiamolo.
3: It's more about respect, you know? It's because I think we give much more than what we are getting back, and we, you know, it's not only for the top players, it's for all of us players, top 10 men, top 10 women.
1: Questo quindi Jannik Sinner.
2: E come stanno andando invece, Carlo, gli altri atleti e atlete italiani?
1: Allora, Sonego ci ha già lasciato perdendo 6-3-6-3 contro Busé. Poi Bellucci invece ha vinto contro Burruciaga e il buon Berrettini, anche lui all'esordio, ha perso 6-2-6-3 contro Popirin, l'australiano. Mentre invece nel derby tra Wildcards Pellegrino ha battuto Nardi e Arnaldi invece ha battuto Munar. Insomma, un inizio, diciamo, luci ed ombre, mentre invece Basiletti al primo turno ha battuto l'australiano Tomljanovic 7-5-6-4, mentre invece Paolini con fatica ha battuto Jean Jean al secondo turno 6-7-6-2-6-4.
2: Ciclismo, tennis, adesso passiamo al calcio. Carlo, in questi giorni si sono giocati i ritorni delle semifinali delle competizioni europee, abbiamo quindi gli accoppiamenti per le finalissime, dici di più.
1: Esatto, finalissima, innanzitutto partiamo dalla Champions League, la finalissima sarà Paris Saint-Germain-Arsenal il 31 maggio, Arsenal che batte 1-0 l'Atletico Madrid questo mercoledì. Tanto basta dopo il pareggio dell'andata, pareggio per 1-1 tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dopo l'incredibile
2: non più
1: partita
2: 9 gol,
1: dell'andata. Esatto, sono dati un po' una calmata. Bayern che pareggia, aveva bisogno di una vittoria, pareggia all'ultimo minuto con Kane, ma non basta. Per quanto riguarda invece l'Europa League, la finale sarà giovedì 21 maggio alle 5 del mattino tra Friburgo e Aston Villa. Aston Villa che massacra Nottingham Forest per 4-0, Friburgo invece che vince 3-1 contro il Braga. Mentre invece per la Conference League la finale sarà il 28 di maggio, appunto Crystal Palace contro Raja

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: L'esperienza dei suoi genitori, immigrati italiani giunti in Australia negli anni 50.
2: E se volete riascoltare la sua intervista ai microfoni di SBS Italian, potete ritrovarla sul nostro sito, mentre il sito del Melbourne Writers Festival è mwf.com.au.
1: E visto che domenica è la festa della mamma, vi consigliamo una mostra aperta una decina di giorni fa, in programma dal 27 marzo al 12 luglio presso lo Ian Potts Center, la mostra Mothers, con pittura, scultura, fotografia, tessitura, insomma racconta come la maternità oltre i luoghi comuni. Il sito del NGV è ngv.vic.gov.au.
2: Ci spostiamo a Sydney per un evento dell'Istituto Italiano di Cultura, infatti il primo appuntamento, il nuovo appuntamento, scusate, della serie Italian Talks, incentrato sulla moda italiana, in programma per il 12 maggio alle ore 12.30 in concomitanza con l'Australian Fashion Week del 2026.
1: A condurre l'evento Camilla Schippa, dal 2019-25 CEO di The Social Outfit. Ingresso libero, prenotazione consigliata.
2: E anche per oggi siamo arrivati alla fine del programma di SBS Italian. Vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto. Torniamo domani dalle 8 alle 10.
1: Da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli è tutto. Ciao.
2: Ciao.